0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Radio Idea.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Radio Idea.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Yeah.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, infatti si rinforza un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati, clima mite con temperature massime che tenderanno infatti ad aumentare, raggiungendo anche punte di 24-26 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione con mare anche fino a mosso. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando la nuova app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: No matter what, no matter what.

0: 位。
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Turci che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, infatti si rinforza un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati, clima mite con temperature massime che tenderanno infatti ad aumentare, raggiungendo anche punte di 24-26 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione con mare anche fino a mosso. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando la nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.
5: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote francescano, famoso nella storia per essere stato uno dei più grandi e trascinanti predicatori popolari del 400. Un caloroso augurio a tutti i Bernardino e le Bernardine che sono all'ascolto. Uno sguardo al cielo, il sole questa mattina è sorto alle 5:40, ci saluterà questa sera alle 20:31. Ed ora attiviamo la nostra macchina del tempo. Quali eventi hanno segnato la giornata del 20 maggio nel corso dei secoli? Torniamo prima di tutto al 1506. Muore a Valladolid in Spagna un uomo che ha cambiato per sempre la geografia e la storia del mondo, Cristoforo Colombo. Il celebre navigatore genovese si spegne in povertà e quasi dimenticato, senza mai essere del tutto consapevole di aver scoperto un intero nuovo continente. Andiamo al 1970, una data storica per i diritti civili e sociali in Italia. Entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei Lavoratori, una riforma rivoluzionaria che ha garantito la libertà della persona, la dignità dei lavoratori e la tutela dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamo un salto al 1990 per gli amanti dello sport. Oggi è l'anniversario dell'ultimo storico scudetto del Napoli di Diego Armando Maradona. 36 anni fa, battendo la Lazio al San Paolo per 1-0, la squadra partenopea conquistava il suo secondo titolo tricolore, facendo esplodere la festa in tutta la città. E adesso passiamo ai festeggiati di oggi. Nel 1799 nasceva uno dei giganti della letteratura mondiale, lo scrittore francese Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana e maestro indiscusso del realismo ottocentesco. Nel 1944 nasceva invece una delle voci più graffianti e iconiche del rock e del blues britannico, il grande Joe Cocker. Come dimenticare la sua celeberrima interpretazione di You Can Leave Yucatan? E poi tantissimi auguri anche a una star assoluta di Hollywood, compie gli anni oggi l'attrice e cantante americana Cher, icona pop senza tempo, nata nel 1946, e l'attore italiano Gabriele Muccino, classe 1967, regista di pellicole di grandissimo successo sia in Italia che negli Stati Uniti. A voi tutti l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro: 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
3: Certamente, il conto è oggi devastante. Consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori: il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
2: Grazie ingegnere per questa sua analisi, la aspettiamo presto.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Roxy Music Play, Barry White. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora torniamo ai giorni nostri perché c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sica.
0: Io sono presente, ma è presente anche Quattro Grigio. Ciao, come va?
2: Ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Parliamo di musica, è uscito il tuo album, se non sbaglio, da poco, no? Giusto?
2: Esatto, sì, si chiama Digital Analogico, è uscito da una decina di giorni.
0: Oh. Raccontaci un po' di questo album e di questo singolo che ascolteremo quest'oggi, Vette.
2: Assolutamente, Digital Analogico raccoglie gli inediti che sono usciti nel primo anno e mezzo e contiene anche un paio di inediti. Uno di questi è il singolo di lancio che si chiama Vette, un brano al quale tengo molto, che ho definito un inno all'antiprocrastinazione. Mi piace pensare che possa essere usato dalle persone per trovare gli stimoli e le motivazioni per raggiungere i propri obiettivi.
0: Ascolta, in questo album quanti brani troviamo, hai detto?
2: Ci sono 8 brani in totale.
0: Qual è quello che senti più tuo di questi 8 brani?
2: forse il secondo inedito, che si chiama Troppe Verità, che racconta la mia esperienza di vita qui a New York quando mi ero appena trasferito.
0: Oh, come mai un romano a New York? Si potrebbe fare un film? Come mai?
2: Forse sì, sarebbe un buon titolo. Dunque, ero venuto qui per studiare all'università design, che poi è il mio lavoro full time, ma poi alla fine si sono create le opportunità di lavoro. Dopo il percorso accademico ho deciso di rimanere in maniera permanente.
0: Oh, la musica, ma tu canti anche, suoni anche lì negli Stati Uniti, proponi la tua musica?
2: No, non mi esibisco dal vivo. Tutto quello che faccio avviene nel mio salone.
0: Ah sì, tutto in casa, home, un studio possiamo dire.
2: Decisamente home.
0: Quando è nata la tua voglia di far musica? Come nasce questa esigenza?
2: Guarda, io suono la chitarra quando ero bambino, poi da adolescente mi sono comprato una tastiera, scrivo canzoni da allora. Però in realtà, insomma, nonostante mi fossi esibito, abbia avuto un po' di esperienze di band, facendo anche concerti di beneficenza, non avevo mai pubblicato musica fino al 2004, quando è uscito il mio, scusami, il 2024, quando è uscito il mio primo album. E da allora ho continuato a scrivere.
0: Oh, ora ascoltiamo Vette, che è un inno all'azione, al miglioramento personale, giusto?
2: Esattamente, sì, e ne vado molto orgoglioso.
0: Lo ascoltiamo assieme e poi saremo nuovamente qui. Quattro Grigio con Vette. Poi mi devi raccontare anche perché Quattro Grigio. Rimani con noi.

0: 4 grigio con Vettel, singolo apripista dell'album Digitanalogico, giusto?
1: Esatto, pronuncia perfetta, grazie.
0: Niente, ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima di continuare la chiacchierata, il mio ospite dovrebbe pagare il pegno, ci stai canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone?
1: D'accordo.
0: Vai.
1: Fuggirai dai tuoi guai, ma nel tempo li ritrovi, li trasformerai in dolori.
0: Va benissimo, l'applauso tutto per te. E oltre all'applauso noi abbiamo anche il timbro che, guarda,
2: è troppo
0: forti, anche tu sei nel nostro libro di Troppo Forti, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato un pezzetto della canzone. Ascolta, perché 4 grigio?
1: Dunque, il nome è l'unione del mio numero fortunato, che ho ricorso molto spesso nel corso della mia vita, e il mio numero preferito, e il mio colore preferito.
0: Ah.
1: Quindi il 4 e il grigio.
0: Ho capito, il 4 è una cosa semplice ma carina, è una cosa a cui tieni molto sicuramente.
1: Sì, in un certo senso, diciamo, sono due elementi che mi rappresentano, che mi descrivono.
0: Ora, dopo questo album, cosa ti aspetti? Vuoi proseguire con altre canzoni? Hai già nel cassetto altri brani?
1: Sto già lavorando al terzo album, incredibilmente. Ah. Non riesco a fermarmi.
0: Fai bene.
1: Sì, quindi quello è il mio progetto più immediato, lavorare delle cose nuove.
0: Suoni nell'album, tu fai tutto da solo?
1: Sì, beh, c'ho un misto di sample e di strumenti suonari, suono la chitarra e la tastiera.
0: E poi te la canti e te la suoni, dai, come ti dicono dalle nostre parti, giusto?
1: Praticamente sì.
0: Praticamente sì. Ascolta, questo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo, questo album, o te lo tieni tutto per te?
1: Guarda, io spero che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno di sentire le parole che sono contenute nelle canzoni, perché i testi per me sono molto importanti, quindi lo dedico a coloro a cui ascoltarle lascerà qualcosa dentro.
0: Ascolta, quanto ti manca a Roma?
1: Allora, guarda, io ti dico la verità, mi trovo molto bene qui, questa è una città piena di stimoli e di energie positive. Ovviamente Roma fa parte della mia storia, ho ancora tantissimi amici lì, che rivedere è sempre una gioia, ho anche la mia famiglia lì, quindi diciamo che vivo un po' di questo dualismo nel quale sto bene in entrambi i posti, ecco. Quindi un po' Roma mi manca.
0: Certo. Ascolta, per anche il mangiare italiano forse.
1: Sì, no? Comunque ti devo dire che New York è una città dove si mangia bene, non mi posso lamentare.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Sono 4 grigio letteralmente ovunque, tutto attaccato con il 4 scritto a numero. Mi trovate su Instagram, mi trovate su YouTube, dove ci sono i music video e le canzoni che
0: Mi sono iscritto anch'io sulla tua pagina YouTube.
1: Ti ringrazio per il supporto, ricambierò.
0: Io ti ringrazio veramente di cuore, ti do appuntamento alla prossima, quando ci sono
1: grazie
0: novità. Ok?
1: Perfetto.
0: Ciao, alla
1: buon
0: prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Altrettanto, ciao.
3: Troppo forti.
4: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei Lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Turci che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice, una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana, disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company.

0: di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza infine per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, infatti si rinforza un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati, clima mite con temperature massime che tenderanno infatti ad aumentare, raggiungendo anche punte di 24-26 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione con mare anche fino a mosso. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando la nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Guardi, no, avremmo messo finalmente il cambiamonete per il carrello.
0: Quindi?
1: Ecco, no, se uno deve fare la spesa sa che adesso può cambiare le monete all'ingresso.
0: No, va bene.

Ma noi crediamo spesso di fare cose, come diceva qualcuno, cosa buona e giusta, no? Per non andare a scomodare qualsiasi letteratura o Vangeli o Bibbie che sia. Però comunque, insomma, cambia moneta all'ingresso e fa comodo, ragazzi. Tutte le volte venite qui, non ci avete la moneta, venite alla cassa mentre la cassiera fa il conto e ci cambia 5 euro. Poi adesso avete la possibilità, appunto, avrete la possibilità di cambiare direttamente dall'ingresso di Supermarket che sta proprio aprendo in questo momento. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi ricche novità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti e i nostri santi del giorno dopo. Chissà cosa sarà il santo di oggi, quale sarà, quale santo saremo andati a scomodare. Ma detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

0: giocherai.
1: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece sul Monte Titano, precisamente ci porta a San Marino, perché ci ricorda Santa Bisanzia da San Marino. Bisanzia era una donna devota che un giorno decise di scalare il Monte Titano per fondare un eremo. Arrivata in cima però si rese conto di aver dimenticato il cibo, pregò e il vento le portò pane da una città lontana. Quando la gente la raggiunse per chiederle consigli, lei rispose sempre con parabole incomprensibili, come se la lumaca corre, la lepre inciampa. Nessuno capì mai il senso, ma la venerarono lo stesso.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, gentilmente, per questa storia di Santa Bisanzia, della statua.
0: Non si accorgo, non ho capito niente.
1: No, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, e appunto volevamo approfondire perché dovrebbero consegnarla oggi.
0: A me?
1: Noi abbiamo, sì, una statua di Santa Bisanzia, perché abbiamo letto prima, no? Però risulta la consegna su via Tommaso numero 115.
0: Ma ci sono due, siamo due noi.
1: Ah, noi abbiamo la statua di San... Prego, prego.
0: Il nome chi è?
1: Ah,
0: nome.
1: No, c'è il cognome, la via, perché non, il nome non lo mettono di solito.
0: E il cognome qual è? Il cognome.
1: Allora, un secondo.
0: Io non ho ordinato niente.
1: Perché è una statua, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, dovrebbe essere lì vicino a lei, San Marino, giusto? In linea d'aria. È una statua che è quasi 2 metri di marmo.
0: Una statua di marmo?
1: Sì, 2 metri circa d'altezza.
0: Ma che, chi l'ha ordinata?
1: Ah, non lo so, l'avrete ordinata voi, mica io.
0: Ah, io non so niente.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Ah, non lo so, adesso mio figlio qui non c'è, non può telefonarti tardi?
1: No, è perché dopo ho paura che il corriere arrivi, perché per capire. Quindi lei non ci sa dire nulla di questa santa.
0: Io non so niente. Me non mi ha detto niente.
1: No, perché magari potremmo lasciarla da qualche altra parte se non è la vostra, capito? Però intanto cercavamo di capire.
0: È una statua religiosa?
1: È una statua alta 2 metri di legno, lo stesso legno che viene usato per fare il palo santo, essendo una cosa.
0: E chi l'ha pagata?
1: Non lo so, noi dobbiamo solo scaricare.
0: È già pagata?
1: Sì, è già pagata, è solo da scaricare, soltanto che è di marmo.
0: Venga pure, che è già pagata.
1: Voi avete spazio di sotto per far girare il camion, perché la devono scaricare con la gru?
0: No, allora non è qui, guardi, con la gru, ma il nome non c'è?
1: No, c'è solo cognome, numero di telefono e la via.
0: Guardi, qui con la gru, ma come?
1: Perché è alta 2 metri, peserà io credo 300 kg se non di più.
0: Ma no, ma non è qui, a me mio figlio non mi ha detto niente.
1: Ma non è che forse essendo di San Marino la santa va da sua al Titano a volte?
0: Ma no, non ha neanche la macchina.
1: Allora niente, forse si sono sbagliati. Ci informiamo noi, non si preoccupi, buona giornata.
0: Va bene, grazie, scusi.

0: Ed ora invece facciamo un salto in Francia, proprio circa davanti alla Torre Eiffel. Troppe biciclette, piovono multe contro i ciclisti selvaggi. Stretta Parigi contro i ciclisti selvaggi dopo l'aumento esponenziale dell'uso di biciclette e monopattini. La capitale francese, guidata dalla sindaca Anne Hidalgo, moltiplica i controlli contro i pirati a due ruote che impazzano lungo le rive della Senna. La pista, strettissima lungo il boulevard Sebastol, tra le più frequentate d'Europa, batte tutti i record, registrando fino a 18.000 passaggi quotidiani, e ormai anche a chi in bici non può capitare di non trovare un parcheggio, qualcosa di inimmaginabile sino a pochi anni fa. Insieme all'arrivo dei ciclisti, spesso alle prime armi, sono anche esplosi gli atti di inciviltà e le infrazioni al codice della strada, che mettono a repentaglio utenti e pedoni, violazione della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o in stato di ebbrezza.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi, per questo fatto delle biciclette.
1: Com'è?
0: Per il fatto delle biciclette, che pare ce ne siano troppe.
1: Quale biciclette?
0: E per strada, siccome ce ne sono troppe, allora bisognerebbe cercare di uscire meno in bici.
1: E io non ho la macchina vecchia.
0: Ma lei, scusi, lei ha la bicicletta?
1: Veramente ho 87 anni, quindi non è macchina, né bicicletta.
0: Ah, quindi lei il problema non se lo pone perché ha un'età che non guida,
1: no,
0: più la bicicletta.
1: No, sono anziana.
0: Ah, ho capito.
1: Mio figlio lavora fuori, c'ha la macchina, la bicicletta non ce n'è.
0: Ah, e quindi problema non ce n'è. Buongiorno, salve.

0: Ed ora invece una notizia che sicuramente farà così scalpore e susciterà interesse in molti di voi. Sapete perché i maschi hanno le sopracciglia più spesse e le donne più sottili? Ecco, con gli anni che passano ovviamente anche le sopracciglia diventano più o meno folte. Gli ormoni infatti influenzano la velocità di ricambio, la ricrescita dei peli, determinando negli anni conseguenze opposte per i maschi rispetto alle femmine. Negli uomini la pelosità è influenzata dai livelli androgeni, in modo particolare dal dildrostesterone, che restano elevati sino alla vecchiaia, mentre nelle donne dagli ormoni femminili detti estrogeni, i quali impattano sulla crescita e sul diametro dei peli. E poi ci sono ovviamente problemi di calvizie che tuttavia negli uomini, non tutti i follicoli piliferi reagiscono ugualmente alle sollecitazioni ormonali. Quelli delle sopracciglia, dentro il naso e nelle orecchie sono più sensibili ad essi e quindi in quelle zone i peli crescono più velocemente.
1: Pronto?
0: Pronto, signora Adelaide?
1: Sì.
0: Pronto, salve, scusi il disturbo e la giornata, mi perdoni. No, la chiamavamo per chiederle se indicativamente quant'era lo spessore delle sue ciglia.
1: Vada con culo.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo. No, niente, la chiamavamo per chiederle indicativamente come le sembra l'andamento di questa puntata.
0: Cos'è?
1: L'andamento musicale della puntata di oggi, se le piace o non le piace.
0: Ma non lo so, non capisco niente io, cosa vuol dire?
1: Ma lei sta ascoltando la televisione o la radio stamattina?
0: Niente, sto ascoltando.
1: Ah, e quindi non ha...
0: sto bene.
1: Ah, sta poco bene, ha preso un po' di influenza. Capita, il periodo di stagione è questo. Allora guardi, la salutiamo e buona ripresa.
0: Grazie.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show e anche oggi con il nostro carrello torniamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, è stato con noi un po' di tempo fa a presentare il singolo Renegade estratto dall'album Across the River. Stiamo parlando di Elvis Nick che torna quest'oggi a presentarci il nuovo singolo. Intanto bentornato a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Elvis. Allora, la canzone di oggi, che ovviamente ricordo è già in rotazione da qualche settimana, è appunto Across the River, che dà nome al tuo disco. Questo singolo vive di un contrasto fortissimo: l'energia del rock da live e momenti molto intimi e malinconici. Come è nato il lavoro a quattro mani con Simona Toscano per trovare questo equilibrio perfetto tra luce e ombra?
1: Sì, allora, hai detto bene, è un lavoro che ho ha un contrasto tra live e momenti intensi, chiamiamoli così. E è nato da 2 anni di lavoro, quindi è un lavoro lungo che abbiamo fatto io e Simona. Abbiamo fatto prima le preproduzioni nel mio home studio, poi abbiamo riportato tutto nel mio home studio, poi abbiamo riportato tutto quanto

0: disco attraversa storie quotidiane di amore, perdita e disillusione. Già dal titolo si respira l'idea di un passaggio. Qual è il fiume che vi stava più a cuore superare e raccontare in queste canzoni?
1: Ma allora, guarda, la title track Across the River parla di una storia di due miei amici, quindi non è una storia che ho raccontato, però volevo dare l'idea che in un album, che come in un fiume, potesse raccogliere tante storie, quindi ho preso spunti in qua e in là e li ho trasformati in canzone. Alcune sono autobiografiche, alcune sono storie raccontate, ma sono tutte storie, ecco.
0: Ah, beh, quindi ho vissuto tutte, che non dico che hai vissuto tutto sulla tua pelle, però comunque hai preso spunto, immagino, anche da vicissitudini di persone che tu conoscevi, insomma, oppure proprio tutte
1: sì,
0: le esperienze tue.
1: Molte sono persone che conosco, poi alcune, poi chiaramente alcune le ho dovute anche un po' romanzare per tempistiche di musica, perché sappiamo che la musica deve stare in quel minutaggio lì, i brani devono stare in quel minutaggio
0: lì. Certo, esatto, poi i radio edit di oggi sono anche a volte a situazioni di due minuti, cioè stiamo arrivando fra 50 anni il brano durerà 30 secondi. Oso dire che questa Across the River potrebbe essere la risposta a distanza di tanti anni al singolo degli America che era Don't Cross the River, cioè quindi la favola è un po' così, un botta e risposta tra due canzoni con 40 anni di differenza l'una dall'altra. Allora Elvis, a questo punto ricordaci i contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Allora, per cercarmi sul web basta cercare su Instagram, Facebook, X, Twitter, quello che volete, Elvis Nick o Elvis Nick Official. I miei profili hanno tutti la spunta del verificato e non potete sbagliare.
0: Perfetto Elvis, io ti ringrazio molto di essere stato con noi al Supermarket, grazie per essere ritornato a presentarci questo tuo ultimo singolo. A questo punto ci ascoltiamo Across the River. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie, ciao.

0: Sono le 11:59. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi il disturbo. Sono l'autista del consorzio agrario di via Pasolini. Gentilmente, per lo scarico, signora, possiamo passare il tardo pomeriggio?
0: Ascolti, credo che lei
1: Scusi il rumore perché ho l'animale sul camion. Non ho capito, scusi, ha detto?
0: Non so chi c'è, credo che abbia sbagliato numero.
1: No, perché noi abbiamo, allora un secondo che controllo. Noi abbiamo uno scarico e abbiamo il suino d'Oltralpe su via Canna. Giusto?
0: Sì.
1: Il suino d'Oltralpe dal consorzio agrario, credo da riproduzione.
0: Io non so niente, però sì.
1: Scusi i versi perché sul camion, signora, fanno un po' di confusione. Diceva, sì. Cosa facciamo quindi?
0: Ma cosa mi devi lasciare?
1: È il suino, d'Oltralpe, l'animale. Un maiale.
0: Il suino d'Oltralpe, ma cos'è che fa?
1: Ah, non lo so, io signora sono solo l'autista, devo scaricare.
0: Un attimo. Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, per lo scarico del maiale, quindi stavo chiedendo, a che ora possiamo passare il pomeriggio?
2: Ma lei sta scherzando? Con chi crede di parlare?
1: No, non lo so, io ho soltanto perché ho questo numero qua, io sono l'autista, signora, non so. C'è stato un ordine per capire se è un errore del consorzio agrario oppure non, altro, ecco, devo capire questo.
2: Sì, perché qui è un appartamento, siamo due persone.
1: Prego, scusi?
2: Io credo che le abbia dato un numero sbagliato.
1: Come facciamo? Perché io lo devo lasciare lì, cioè non è che posso portarmelo indietro, devo capire un attimino, perché tra l'altro siamo anche in giorni, c'è di mezzo la domenica, quindi...
2: Io guardi, non so che dirle perché a chi lo deve lasciare? Che non me lo
1: ho questo civico.
2: Sì, ma che numero?
1: Un attimo solo.
2: Sì, qui ci sono vari appartamenti, io non so poi.
1: Ma scusi, ma chi è che ha ordinato un maiale in un palazzo? A sto punto mi viene da pensare. Qualcuno?
2: Appunto, no, qui c'è qualcuno ha fatto uno scherzo, non lo so.
1: No, perché non è che possiamo inviare delle bestie, perché sono maiali da, credo, da accoppiamento, da riproduzione questi, non sono da... è anche grasso, 300 kg. Ascolti, ma lei ha modo di tenerlo per sto fine settimana, poi lunedì eventualmente lo ritiriamo se non
2: ma
1: è...
2: Ma sta scherzando, io sono in un appartamento, dove lo metto?
1: Ah, lo so, ma lo leghiamo lì sotto. Io adesso il ragazzo lo lega giù lì sotto da qualche parte. Basta che gli date
2: no,
1: un po'
2: non abbiamo cortine, non abbiamo niente. Io non so chi.
1: No, è perché è un problema anche per noi. Perché adesso il consorzio è chiuso. Cosa faccio? Non posso lasciarlo sul camion.
2: Sicuro?
1: Due giorni. Perché, no, magari noi lo leghiamo lì sotto. Lei basta che così un secchione d'acqua le lasciamo io. Le lascio io il sacchettone di mangime.
2: Ma scusi, stanotte lo rubano,
1: ma no, chi lo ruba un maiale, insomma,
2: dove lo mette? Io non mi prendo assolutamente la responsabilità. Lei chiami qualcuno della sua ditta e chieda cosa deve fare.
1: Perché voi, ma una curiosità, perché avete ordinato il maiale se siete in un appartamento? Cioè, quello che non riesco
2: noi
1: a capire.
2: Noi non abbiamo ordinato niente. Nessuno ha telefonato e nessuno ha detto niente. Qui c'è stato un disguido, probabilmente le è andato un numero di telefono sbagliato.
1: Quindi non riusciamo a lasciarlo lì sotto un paio di giorni, fa la cortesia magari.
2: Assolutamente no.
1: Perché noi un maiale è 350 kg, adesso se noi lo leghiamo con la corda, io le lascio la broda, si chiama, il saccone, lei basta che gli butta un po'.
2: Ho capito, ma non
1: le fa il pastone stasera, due giorni, io lunedì
2: lei
1: poi...
2: Lei si rende conto che noi siamo in un appartamento, se io metto un maiale da qualche parte, ma mi fanno una denuncia immediatamente.
1: Lei non ha eventualmente un garage, un box, qualcosa?
2: No, assolutamente. Se per caso cosa lo lascia lì nel giardinetto?
1: Lo possiamo, se avete un giardinetto interno, sì, tanto il maiale non è che sporca più di tanto.
2: No, le ripeto, non abbiamo niente e non abbiamo ordinato noi. Lei adesso chiama il suo titolare e dice: guarda che c'è stato un disguido, prova a risalire.
1: Adesso proviamo a vedere di far così eventualmente. Al massimo ci risentiamo più tardi. Grazie, la saluto, salve.

Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, questo maiale d'Oltralpe non siamo riusciti a piazzarlo, quindi lo troverete tra gli scaffali del nostro supermercato. Vi ricordo che ci potrete trovare su TuneIn ed Amazon Music per ascoltare sia questa puntata che quelle più vecchie, ma anche su Facebook cercando Supermarket Radio. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora, ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorrerò

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, infatti si rinforza un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati, clima mite con temperature massime che tenderanno infatti ad aumentare, raggiungendo anche punte di 24-26 gradi, da segnalare un rinforzo della ventilazione con mare anche fino a mosso. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando la nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e Via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei Lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora, ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote francescano, famoso nella storia per essere stato uno dei più grandi e trascinanti predicatori popolari del 400. Un caloroso augurio a tutti i Bernardino e le Bernardine che sono all'ascolto. Uno sguardo al cielo, il sole questa mattina è sorto alle 5:40, ci saluterà questa sera alle 20:31. Ed ora attiviamo la nostra macchina del tempo. Quali eventi hanno segnato la giornata del 20 maggio nel corso dei secoli? Torniamo prima di tutto al 1506. Muore a Valladolid in Spagna un uomo che ha cambiato per sempre la geografia e la storia del mondo, Cristoforo Colombo. Il celebre navigatore genovese si spegne in povertà e quasi dimenticato, senza mai essere del tutto consapevole di aver scoperto un intero nuovo continente. Andiamo al 1970, una data storica per i diritti civili e sociali in Italia. Entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei lavoratori, una riforma rivoluzionaria che ha garantito la libertà della persona, la dignità dei lavoratori e la tutela dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamo un salto al 1990 per gli amanti dello sport. Oggi è l'anniversario dell'ultimo storico scudetto del Napoli di Diego Armando Maradona. 36 anni fa, battendo la Lazio al San Paolo per 1-0, la squadra partenopea conquistava il suo secondo titolo tricolore, facendo esplodere la festa in tutta la città. E adesso passiamo ai festeggiati di oggi. Nel 1799 nasceva uno dei giganti della letteratura mondiale, lo scrittore francese Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana e maestro indiscusso del realismo ottocentesco. Nel 1944 nasceva invece una delle voci più graffianti e iconiche del rock e del blues britannico, il grande Joe Cocker. Come dimenticare la sua celeberrima interpretazione di You Can Leave Yucatan? E poi tantissimi auguri anche a una star assoluta di Hollywood, coppia gli anni oggi l'attrice e cantante americana Cher, icona pop senza tempo, nata nel 1946, e l'attore italiano Gabriele Muccino, classe 1967, regista di pellicole di grandissimo successo sia in Italia che negli Stati Uniti. A voi tutti l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore, condizioni in prevalenza soleggiate in Puglia, ci sarà qualche annuvolamento sparso con locali piovaschi o acquazzoni sulla dorsale appenninica, che però non interessano la Puglia, generalmente sconfinano verso il settore tirrenico. Anche domani situazione simile, con venti da nord ancora a tratti moderati sul basso versante adriatico, mare dunque generalmente mosso. Temperature in lieve ripresa, valori tipici del periodo, massimi intorno ai 23-24 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 16.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Dropping the pressure. Webfy, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: sono le 17:03.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore, condizioni in prevalenza soleggiate in Puglia, ci sarà qualche annuvolamento sparso con locali piovaschi o acquazzoni sulla dorsale appenninica, che però non interessano la Puglia, generalmente sconfinano verso il settore tirrenico. Anche domani situazione simile, con venti da nord ancora a tratti moderati sul basso versante adriatico, mare dunque generalmente mosso. Temperature in lieve ripresa, valori tipici del periodo, massimi intorno ai 23-24 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
4: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
3: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
4: Beh, non arrivo a, sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi.
3: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
4: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti in lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
3: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
4: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi, è stato sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi
3: che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te, diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
4: C'è stato un cambio generazionale sicuramente, c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
3: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
4: Senti Gianfranco, ti dico la verità, sì, è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e il coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per il clima masteria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
3: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
4: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me la pandemia nel 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però contestualmente ci ha anche secondo me rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a parlare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro. aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Regalare, no, vendere.

disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
6: Radio

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore, condizioni in prevalenza soleggiate in Puglia, ci sarà qualche annuvolamento sparso con locali piovaschi o acquazzoni sulla dorsale appenninica, che però non interessano la Puglia, generalmente sconfinano verso il settore tirrenico. Anche domani situazione simile, con venti da nord ancora a tratti moderati sul basso versante adriatico, mare dunque generalmente mosso. Temperature in lieve ripresa, valori tipici del periodo, massimi intorno ai 23-24 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

0: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente, cuore democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare.
1: Molfetta merita di più. Merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare. Vota per la tua città.
0: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare.

0: scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città e scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
1: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
2: Radio Idea.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore, condizioni in prevalenza soleggiate in Puglia, ci sarà qualche annuvolamento sparso con locali piovaschi o acquazzoni sulla dorsale appenninica, che però non interessano la Puglia, generalmente sconfinano verso il settore tirrenico. Anche domani situazione simile, con avventi da nord ancora a tratti moderati sul basso versante adriatico, mare dunque generalmente mosso. Temperature in lieve ripresa, valori tipici del periodo, massimi intorno ai 23-24 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

vedevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you got

0: word hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere, l'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile, è iniziato un periodo delicato per il vostro segno nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo, il nuovo sole in gemelli vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. Benissimo l'amore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.